0: bacio mi trasse, pria che in ciel biancheggi l'alba novella, dalle patrie sponde lungi sarò.
1: Che dici?
0: Per franchi lidi amici sciolgo le vele, ivi trattar m'è dato le sorti della Scozia.